Un giorno insieme con Luca Carboni. Torna fra un'ora. Radio.

0: uomo.
1: Fabrizio De André, Bocca di Rosa.
2: La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di Rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paio

sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa ha già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte

0: tizio un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sacro e l'amor profano.
1: La tua radio preferita? Radio Margherita.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 21 maggio. Sono le ore 2:54 minuti. Andrea Mandelli. Un bacio ancora. Sotto

0: faccia.
1: Sono una piuma al vento, una fiamma che non dorme. Nel labirinto di me stesso rincorro le mie ombre. Non c'è paura nel mio viaggio di cristallo. Ogni cicatrice è un quadro sul mio mondo.

0: poi non importa. Se questa estate è pazza, io la vivo come un'opera.
1: Sono Giovanna dalla Sardegna. Ero sole smarrita, ora orario margherita. Grazie a tutti voi.
2: Eri sole smarrita, ora hai Radio Margherita, anche in Sardegna.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Luca Carboni.
5: Non sei andato.

0: Un giorno insieme con Luca Carboni. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita, musica italiana. La scelta migliore.

sempre il mio solo destino. Posso soltanto amarti senza mai nessun freno.

0: Bacheca Italiana presenta Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita, tre canzoni di Gianni Togni.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Gianni Togni.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
2: Luna. Semplice. Stanotte tienimi con te.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Sono le ore 3 e 32 minuti. Stadio. E in questo vortice. La luce.

0: Non lasciare che il mondo diventi una discarica. Riduci, riutilizza, ricicla.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: Musica italiana in tutta Italia.
4: Giulia Penna. Due notti a Barcellona.

0: Alessio Bernabei. Primo caffè.
1: Già da quei suoi occhi tutti possono morire. A me non frega niente, spero di trovarci te. Che tenevi il mondo sulla schiena senza mai cadere. Io invece cado nel cortile sulle spine.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 21 maggio. Sono le ore 3 e 52 minuti.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita.

Ciao, sono Lorella e telefono da Genova. Io ascolto Radio Margherita perché è bellissima, è l'unica radio di musica italiana autentica che fa ascoltare dischi che forse si trovano soltanto in vinile e che quindi si possono ascoltare soltanto molto raramente. Vi ringrazio, continuate così perché siete veramente meravigliosi.

0: Ivano Fossati, Se avessi.
1: L'amore è tutto carte da decifrare, e lunghe notti e giorni per imparare. Io se avessi una penna ti scriverei, se avessi più fantasia ti disegnerei su fogli di cristallo.

ad ogni nuovo incrocio mille volte salutata. Se fossi un guardiano ti guarderei, se fossi un cacciatore non ti caccerei, se fossi un sacerdote

perdona se non ho avuto il tempo di imparare, se io non ho avuto il tempo di imparare.

0: sei.
1: If you work, you will rise higher.
0: Ma ti accompagno il coraggio e non ti arrendi mai.
1: The one who works is the

Neil Sedaka è nato a New York il 13 marzo 1939 ed è stato un cantautore, compositore e produttore discografico statunitense. Era di origini turche, russe e polacche. Sin dalla più tenera età venne avviato allo studio del pianoforte dal padre ed iniziò la carriera giovanissimo e fondò il gruppo The Tokens, che incise la famosa The Lion Sleeps Tonight. Successivamente, frequentando la Abraham Lincoln High School, conobbe Howard Greenfield, con cui formò un duo. Alcuni loro titoli furono Oh, Carol, dedicata a Carole King, al primo posto in Italia per 11 settimane, Calendar Girl, King of Clowns e Breaking Up Is Hard to Do, che nel 1962 raggiunse la prima posizione nella Billboard Hot 100. Il primo vero successo di Neil Sedaka fu però The Diary del 1958. Neil Sedaka divenne noto in Italia anche per numerosi successi cantati in italiano negli anni 60, per la maggior parte traduzioni di canzoni originariamente in inglese, come La notte è fatta per amare, Another Day, Another Heartache, La terza luna, che nel 1963 arrivò prima in classifica, Waiting for Never, Il re dei pagliacci, King of Clowns, Un giorno inutile, I must be dreaming, Lettera bruciata, Esagerata, Little Devil, I tuoi capricci, Look inside your heart, Adesso no, Tu non lo sai, versione italiana di Breaking Up is Hard to Do, con The Cookies. Scrisse inoltre numerose canzoni per alcuni affermati colleghi, come Connie Francis e Gene Pitney, e negli anni del beat per i The Monkees. Neil Sedaka è morto a Los Angeles il 27 febbraio 2026, all'età di 86 anni. Fra le canzoni più conosciute di Neil Sedaka, ricordiamo Il re dei pagliacci, Esagerata, La notte è fatta per amare, I tuoi capricci.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Neil Sedaka.
2: Radio Margherita, per la memoria.

per un suo dubbio impertinente, vuole scoprir se è vero quanto si dice intorno ai nani, che siano i più forniti della virtù meno

Passano gli anni, i mesi, e se li conti anche i minuti, è triste trovarsi adulti senza essere cresciuti. La maldicenza insiste, batte la lingua sul tamburo, fino a dire che un nano è una carogna di sicuro, perché ha il cuore troppo, troppo vicino al buco del culo.

0: nelle notti insonni vegliate al lume del rancore, che preparai gli esami, diventai procuratore, per imboccar la strada che dalle panche d'una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra d'un tribunale. Giudice finalmente, arbitro in terra del bene e del male. E allora la mia statura non dispensò più buon umore a chi alla sbarra in piedi mi diceva vostro onore, e di affidarli al boia fu un piacere del tutto mio, prima di genuflettermi nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura di Dio.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: La tua radio.

0: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Oggi è il 21 maggio. Sono le ore 4 e 51 minuti.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
2: Beamac. Io e te, io e te, io e te.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati gli amici di Radio Margherita, musica italiana, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì l'anticiclone subtropicale comincia a rinforzare sull'Europa occidentale, dove porterà una lunga fase di tempo stabile con temperature in aumento, via via si porteranno ben sopra le medie del periodo. Interesserà anche l'Italia, già giovedì tempo stabile asciutto al nord, ben soleggiato, mentre al sud ancora un po' di variabilità legata alla presenza di correnti da nord, infiltrazioni di aria più fresca con venti un po' più sostenuti sull'Adriatico, sullo Ionio, porteranno degli annuvolamenti al pomeriggio lungo la dorsale appenninica centro-meridionale con qualche breve acquazzone o temporale, soprattutto in Calabria. Le temperature già toccheranno valori fino a 26-27 gradi nelle massime al nord, un po' più contenute sul versante Adriatico e al sud. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Luca Carboni.

Un giorno insieme con Luca Carboni. Torna fra un'ora. Gianni Morandi. Che sarà?

0: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa. Una famiglia come la tua.
1: L'imperdibile Sisa. Fino al 25 maggio succhi e bevande alla frutta in bottiglia Gusti Bari Sisa un litro a 89 centesimi. Scopri di più su supersisa.com.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, augura a tutti una felice giornata. Oggi è il 21 maggio 2026. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda San Vittorio. Oggi è l'onomastico di Vittorio. Il nome ha origine latina, ha chiaro significato. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 21 maggio del 1927, Charles Lindbergh completa il primo volo transatlantico senza scalo. Lo scioglilingua di oggi è Remo rema sul Reno con remi di rame. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Ho comprato la telecamera 8 mm e ora non la trovo più. Ed ora l'aforisma del giorno. Il cambiamento è la porta della crescita. Aprila senza paura. Il consiglio della nonna di oggi è: per ammorbidire i calli, usa una soluzione composta da una parte di bicarbonato e tre di acqua molto calda. Adesso l'indovinello del giorno. La mamma di Luca ha tre figli. Il primo si chiama Aprile e il secondo Maggio. Qual è il nome del terzo figlio? La risposta è Luca. Ed ora, il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Buongiorno Radio Margherita, sono Pietro da Maracalagonis. Sovrimu, sospiti e commente sovisci. Dopo tre disi comincia da fragai. E sarebbe l'ospite è come il pesce, dopo tre giorni comincia a odorare di brutto.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Narcolessia è una malattia neurologica cronica che altera la regolazione del ciclo sonno-veglia, causando eccessiva sonnolenza diurna e improvvisi attacchi di sonno incontrollabili.
3: Diego Mancino, un invito a te. Voglio

0: La cintura di sicurezza può salvarti la vita. Allacciarla è un piccolo gesto, ma fondamentale.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Anna Tatangelo, il mio amico.
1: Il mio amico che non dorme mai di notte, resta sveglio fino a quando fa mattina, con il viso stanco e ancora un po' di trucco, lascia i sogni chiusi dentro ad un cuscino. Il mio amico ha molta luce dentro gli occhi,

un accenno e ti saluta col sorriso. Nel suo sguardo attento è un poco malizioso. Per avvicinarsi trova mille scuse.

0: Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 21 maggio. Sono le ore 5 e 50 minuti.
1: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Paolo Santamera di Montevago, in provincia di Agrigento, Angelo Paesano di Villa Rosa, in provincia di Enna, Davide Dante di Catania, Rita Valenti di Agrigento, Carmela Muratore di Assoro, in provincia di Enna, Domenico Spinardi di Pinarolo, in provincia di Torino, Gianni Campus di Sassari, Salvatore Scianna di Germania e Sebastiano Licavoli di Terrasini, in provincia di Palermo.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita Musica Italiana vi invita all'ascolto di Buongiorno con. Ogni giorno un artista diverso con le sue più belle canzoni. Oggi siamo in compagnia dei Cugini di Campagna. Andate.

0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Buongiorno con. Buongiorno con. Cugini di campagna.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani. Anima mia, Conchiglia Bianca, È lei, Preghiera, Solo con te e Un'altra donna.
0: Domani non perdetevi il Buongiorno con
2: Ermal Meta.

0: Radio Margherita.
1: Charles Aznavour. Come triste Venezia.
2: Come triste Venezia.

0: Questa è Radio Margherita, la storia della musica italiana. Oggi è il 21 maggio. Sono le ore 6 e 25 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda San Vittorio.
2: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
3: L'imperdibile Sisa. Fino al 25 maggio, succhi e bevande alla frutta in bottiglia Gusti Vari Sisa un litro a 89 centesimi. Scopri di più su supersisa.com.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Arpagone. Arpagone. Nome di un personaggio avarissimo, dominato da una smisurata cupidigia, ma anche ferro uncinato ad un'estremità mediante il quale i vascelli si aggrappavano durante gli arrembaggi.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Arrivista. Arrivista. Una rivista è una persona spinta da una sfrenata ambizione a raggiungere il successo, il potere o una posizione sociale elevata ad ogni costo.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Atarassia. Atarassia. Imperturbabilità dell'animo. Termine usato dalla corrente filosofica degli epicurei e dagli scettici per indicare uno stato di perfetta tranquillità e serenità d'animo.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Attonito. Attonito. Reso immobile, muto per un fatto inatteso che colpisce fortemente l'animo. Sbalordito, sbigottito, stupefatto.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera. Radio Margherita, per la cultura.
2: Eros Ramazzotti, un angelo disteso al sole. Non chiedo.

0: Michele Bravi, l'uomo invisibile.
1: Ammettiamo diventassi invisibile ai tuoi occhi, che di colpo non riuscissi più a vedermi, che improvvisamente non ci fosse un modo perché tu possa ritrovarmi.

0: sembro oltre la pelle, mi hai fatto diventare trasparente.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Protesta internazionale contro il maltrattamento subito dai 430 attivisti della Global Sumud Flotilla, costretti a umiliazioni da parte degli agenti israeliani e del ministro della sicurezza Ben-Gvir nel porto di Ashdod. Il governo italiano convoca l'ambasciatore di Israele e chiede la liberazione immediata degli italiani. Il ministro della difesa Crosetto invita però a non assumere una contrapposizione frontale con Israele.
3: Avere un canale di dialogo con loro ti consente di agire, di rassicurare le loro famiglie, di rassicurare la loro libertà. Un canale che deve essere duro, che non deve perdonare quando un'azione è illegale, come è stato nel caso del prelevamento di questi cittadini in acqua internazionale, ma rompere i rapporti come qualcuno significherebbe non avere neanche il canale di dialogo per aiutare i tuoi cittadini. Esiste l'accordo militare? No, sono stati in questo momento chiusi.
2: La visita del premier indiano Modi a Roma per Giorgia Meloni, ora Italia e India sono più vicine che mai. L'incidente alle Maldive, recuperati anche i 4 degli ultimi 2 corpi dei sub morti nell'immersione a 60 metri di profondità. Si attende il rientro delle salme nel nostro paese, saranno eseguite le autopsie. Buona serata da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 21 maggio. Sono le ore 6 e 56 minuti.
1: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Paolo Santamera di Montevago, in provincia di Agrigento, Angelo Paesano di Villa Rosa, in provincia di Enna, Davide Dante di Catania, Rita Valenti di Agrigento, Carmela Muratore di Assoro, in provincia di Enna, Domenico Spinardi di Pinarolo, in provincia di Torino, Gianni Campus di Sassari, Salvatore Scianna di Germania e Sebastiano Licavoli di Terrasini, in provincia di Palermo. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
2: Ermal Meta. Il campione.
3: Che strano giro i nostri destini. Che bella giornata, che bello sentirsi leggeri quando si ritorna a casa.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Questa è Radio Margherita, solo musica italiana.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Salve, sono Lorenzo da Catania. Volevo dire a tutto il pubblico di Radio Margherita che se dovete donare qualcosa, fatelo col vicino di casa, bisognoso. Quello è sicuro che arriverà a tavola e nel cuore delle persone. Grazie e buona serata.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Piero Allegrini, Mezzanotte in un sogno.

0: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita. Oggi è il 21 maggio. Sono le ore 7 e 24 minuti. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda San Vittorio.
1: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa. Una famiglia come la tua.
2: L'imperdibile Sisa. Fino al 25 maggio, succhi e bevande alla frutta in bottiglia gusti vari Sisa un litro a 89 centesimi. Scopri di più su supersisa.com.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Perché i detenuti che giocano a calcio sono 10? Perché manca il libero.
1: L'angolo del sorriso.
3: Un buon metodo per dimagrire è spogliarsi nudi e mangiare davanti a uno specchio. Funziona sempre, perché quasi subito vi sbattono fuori dal ristorante.
1: L'angolo del sorriso.
2: Sai qual è la differenza tra una bionda intelligente e lo Yeti? Lo Yeti l'hanno avvistato.
4: Radio Margherita, per la leggerezza.
5: Dennis, Star Girl.

0: L'uguaglianza di genere non è un favore, è un diritto. Combattiamo per un mondo più giusto.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Questa è Radio Margherita Musica Italiana.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Faccia nuvola, portami a ballare in primavera.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Oggi è il 21 maggio. Sono le ore 7 e 51 minuti.
1: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Paolo Santamera di Montevago, in provincia di Agrigento, Angelo Paesano di Villarosa, in provincia di Enna, Davide Dante di Catania, Rita Valenti di Agrigento, Carmela Muratore di Assoro, in provincia di Enna, Domenico Spinardi di Pinarolo, in provincia di Torino, Gianni Campus di Sassari, Salvatore Scianna di Germania e Sebastiano Licavoli di Terrasini, in provincia di Palermo.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75. Radio Margherita Notizie.
3: Forte scossa di terremoto all'alba nella zona dei Campi Flegrei, 4.4 Richter la magnitudo. L'epicentro è stato localizzato in mare a una profondità di 3 km. Condanna unanime contro Israele per il trattamento riservato agli attivisti della flottiglia. Trattamento incivile che tocca un livello infimo. Le parole del Presidente della Repubblica Mattarella: pretendiamo le scuse e l'immediata liberazione degli italiani, aggiunge la Premier Meloni. All'attacco anche le opposizioni, la leader PD Schlein.
4: I crimini di Netanyahu e del suo governo di estremisti devono finire. Il governo italiano passi dalle parole ai fatti e tolga il veto che impedisce all'Unione Europea di sospendere l'accordo di cooperazione con Israele.
3: Il Palermo sfiora l'impresa, ma sarà il Catanzaro ad affrontare il Monza nella finale playoff di Serie B. Al Barbera i rosanero sconfitti 3-0 all'andata si sono imposti 2-0. È tutto, una buona giornata da Marco Mancini.
2: Sempre informati con Radio Margherita.
5: Solo musica italiana, la nostra passione. Con Radio Margherita è pura emozione.
2: Radio Margherita.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati gli amici di Radio Margherita, musica italiana, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì l'anticiclone subtropicale comincia a rinforzare sull'Europa occidentale, dove porterà una lunga fase di tempo stabile con temperature in aumento, via via si porteranno ben sopra le medie del periodo. Interesserà anche l'Italia, già giovedì tempo stabile asciutto al nord, ben soleggiato, mentre al sud ancora un po' di variabilità legata alla presenza di correnti da nord, infiltrazione di aria più fresca con venti un po' più sostenuti sull'Adriatico, sullo Ionio, porteranno degli annuvolamenti al pomeriggio lungo la dorsale appenninica centro-meridionale con qualche breve acquazzone temporale, soprattutto in Calabria. Le temperature già toccheranno valori fino a 26-27 gradi nelle massime al nord, un po' più contenute sul versante adriatico e al sud. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Luca Carboni.

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Radio Margherita, pur garantendo il diritto a chiunque di esprimere liberamente il proprio pensiero, si dissocia dal contenuto del messaggio seguente e dà a tutti la possibilità di replicare se non si condivide.
2: Claudio da Torino, e volevo rispondere alla signora di Firenze che ha risposto alla signora di Milano. Gli immigrati non ci dobbiamo pensare noi, ci devono pensare i governi. E poi non tutti arrivano da zone di guerra, perché loro hanno l'iPhone, io no. La maggior parte di quelli che arrivano si dedicano alla delinquenza. Forse dovremmo darci una ridimensionata, cara signora. Arrivederci e complimenti per la trasmissione.
3: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
4: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
5: Puoi provare Meclon.
4: Come?
5: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
4: Aspetta, come si chiama?
5: Meclon!
6: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Energia tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
9: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
10: Nicolas Bonazzi, l'ultimo giorno

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio
1: Margherita. Mia Martini, Uomini Farfalla.

0: Enrico Nigiotti. Mentre l'amore scompare.
1: Vorrei che sta canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlan tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo, per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rime stupide.

0: di andare, perché per me non scompare. E anche se grido ti odio, ti odio, ti amo un po' di più.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Sono le ore 8 e 23 minuti.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, augura a tutti una felice giornata. Oggi è il 21 maggio 2026. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda San Vittorio. Oggi è l'onomastico di Vittorio. Il nome ha origine latina, ha chiaro significato. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 21 maggio del 1927, Charles Lindbergh completa il primo volo transatlantico senza scalo. Lo scioglilingua di oggi è Remo, rema sul Reno con remi di rame. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Ho comprato la telecamera 8 mm e ora non la trovo più. Ed ora l'aforisma del giorno. Il cambiamento è la porta della crescita. Aprila senza paura. Il consiglio della nonna di oggi è: per ammorbidire i calli, usa una soluzione composta da una parte di bicarbonato e 3 di acqua molto calda. Adesso l'indovinello del giorno. La mamma di Luca ha 3 figli. Il primo si chiama Aprile e il secondo Maggio. Qual è il nome del terzo figlio? La risposta è Luca. Ed ora, il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Buongiorno Radio Margherita, sono Pietro da Maracalagonis. Subrimu, sospiti e commenti subisci. Dopo 3 disi comincia da fragai. E sarebbe l'ospite è come il pesce, dopo 3 giorni comincia a odorare di brutto.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Narcolessia è una malattia neurologica cronica che altera la regolazione del ciclo sonno-veglia, causando eccessiva sonnolenza diurna e improvvisi attacchi di sonno incontrollabili.

0: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni. Pino Donaggio, come sinfonia.

il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita, cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, la mano. Cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore adesso, sono qui che ti aspetto.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 21 maggio. Sono le ore 8 e 52 minuti. Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Paolo Santamera di Montevago, in provincia di Agrigento, Angelo Paesano di Villa Rosa, in provincia di Enna, Davide Dante di Catania, Rita Valenti di Agrigento, Carmela Muratore di Assoro, in provincia di Enna, Domenico Spinardi di Pinarolo, in provincia di Torino, Gianni Campus di Sassari, Salvatore Scianna di Germania e Sebastiano Licavoli di Terrasini, in provincia di Palermo. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: La Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 86. Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato. In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei Deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro 15 giorni, salvo il maggior termine previsto, se le Camere sono sciolte o manca meno di 3 mesi alla loro cessazione.
0: Radio Margherita, per la libertà.

0: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
2: Deposito Super Smart Premium.
3: Esatto!
1: Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
4: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto smart in ufficio postale o su poste.it.
5: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
6: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
7: Patti Pravo. Opera.

0: Radio Margherita presenta Confronti.
1: Confronti.
0: Confronti. Un successo per due storiche interpretazioni.

0: Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è il 21 maggio. Sono le ore 9 e 26 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda San Vittorio.
2: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
3: L'imperdibile Sisa. Fino al 25 maggio succhi e bevande alla frutta in bottiglia Gusti Vari Sisa un litro a 89 centesimi. Scopri di più su supersisa.com.
4: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dai paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Buongiorno, sono Mario da Milazzo. Vorrei proporre un proverbio. Uscirò con prena l'aria e ho le bici a far figliare. È un proverbio dei pescatori. In pratica significa che lo scirocco ingravida l'aria, l'aria di umidità, poi interviene il libeccio, che lo fa partorire, lo fa figliare, cioè in pratica fa piovere, fa sciogliere tutta l'umidità in cui era stata impregnata l'aria da parte dello scirocco.
4: Io sono Giacomo Faccio, chiamo da Naso, in provincia di Messina. Volevo riferire questo proverbio, è un proverbio biblico che dice: le cattive compagnie corrompono le utili abitudini. Questo saggio proverbio biblico rispecchia un detto popolare siciliano: chi pratica cu zoppo all'anno zoppia, ossia chi pratica con lo zoppo all'anno zoppica.
5: Paladina da Milazzo, con i potenti e i matti è inutile far patti.
6: Mi chiamo Immacolata, telefono da Torino, il mio proverbio è...
7: Non mi ricordo più, ito!
6: Ah, ci si vanta solo vale un pasulo. Che sarebbe? Chi si vanta solo vale un fagiolo.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari. Gianni Bella. Non si può morire dentro.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Un appello a tutti i proprietari di cani del comune di Patino. Su tutti i marciapiedi di questo comune ci sono moltissimi escrementi di cani, perché più del 50% dei proprietari porta il proprio cane a fare i bisogni sui marciapiedi e non li raccoglie come previsto. I rimanenti si dividono in due categorie. Una parte raccoglie regolarmente gli escrementi con il sacchetto e li smaltisce come previsto. Un'altra parte invece raccoglie sì gli escrementi con il sacchetto, ma subito dopo si guarda intorno e se non c'è nessuno che li guarda, buttano il sacchetto a bordo strada. Incivile stupidità.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 21 maggio. Sono le ore 9 e 52 minuti.
4: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Paolo Santamera di Montevago, in provincia di Agrigento, Angelo Paesano di Villarosa, in provincia di Enna, Davide Dante di Catania, Rita Valenti di Agrigento, Carmela Muratore di Assoro, in provincia di Enna, Domenico Spinardi di Pinarolo, in provincia di Torino, Gianni Campus di Sassari, Salvatore Scianna di Germania e Sebastiano Licavoli di Terrasini, in provincia di Palermo.
5: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75

0: Notizie.
1: Torna la paura in Campania per una nuova scossa di terremoto registrata poco prima delle 6 di stamane nella zona dei Campi Flegrei, magnitudo 4.4, tra le più elevate da quando è riesploso il bradisismo nell'area. In corso verifiche sulle segnalazioni di eventuali danni, fa sapere la Protezione Civile. Scuole chiuse oggi a Pozzuoli, Bacoli, dove sono segnalati alcuni crolli, e Qualiano. Saranno rimpatriati nelle prossime ore gli attivisti, tra cui 29 italiani fermati da Israele sulle barche della flottiglia, timori però per 6 di loro che, in quanto recidivi, rischiano una lunga detenzione. Non si placano le reazioni internazionali per il trattamento riservato agli attivisti della flottiglia, legati e derisi in particolare dal ministro di ultradestra Ben Gir. Trattamento incivile, le parole del presidente della Repubblica Mattarella. Apertura pressoché invariata stamane per Piazza Affari, che in avvio cede un decimo di punto, stabile lo spread a quota 74, petrolio sopra i $106 al barile. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Luca Carboni.

0: Il pesto di Guglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio. È rustico. E si sente.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Motel Noir. Brutte abitudini.
3: Era

0: cena da me.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
2: Oggi è il 21 maggio. Sono le ore 10 e 26 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda San Vittorio.
3: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.
1: Nomadi, canzone per un'amica.

Neil Sedaka è nato a New York il 13 marzo 1939 ed è stato un cantautore, compositore e produttore discografico statunitense. Era di origini turche, russe e polacche. Sin dalla più tenera età venne avviato allo studio del pianoforte dal padre ed iniziò la carriera giovanissimo e fondò il gruppo The Tokens, che incise la famosa The Lion Sleeps Tonight. Successivamente, frequentando la Abraham Lincoln High School, conobbe Howard Greenfield, con cui formò un duo. Alcuni loro titoli furono Oh, Carol, dedicata a Carole King, al primo posto in Italia per 11 settimane, Calendar Girl, King of Clowns e Breaking Up Is Hard to Do, che nel 1962 raggiunse la prima posizione nella Billboard Hot 100. Il primo vero successo di Neil Sedaka fu però The Diary, del 1958. Neil Sedaka divenne noto in Italia anche per numerosi successi cantati in italiano negli anni 60, per la maggior parte traduzioni di canzoni originariamente in inglese, come La notte è fatta per amare, Another Day, Another Heartache, La terza luna, che nel 1963 arrivò prima in classifica, Waiting for Never, Il re dei pagliacci, King of Clowns, Un giorno inutile, I must be dreaming, Lettera bruciata, Esagerata, Little Devil, I tuoi capricci, Look inside your heart, Adesso no, Tu non lo sai, versione italiana di Breaking Up Is Hard to Do, con The Cookies. Scrisse inoltre numerose canzoni per alcuni affermati colleghi, come Connie Francis e Gene Pitney, e negli anni del beat per i The Monkees. Neil Sedaka è morto a Los Angeles il 27 febbraio 2026, all'età di 86 anni. Fra le canzoni più conosciute di Neil Sedaka, ricordiamo Il re dei pagliacci, Esagerata, La notte è fatta per amare, I tuoi capricci.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Neil Sedaka.
2: Radio Margherita, per la memoria.
3: Roberto Vecchioni, La mia stanza.

palle fuori. Forse a 18 anni si canta e basta. Essere sentita o non sentita non ti cambia la vita. Io non ho l'età e ho le palle piene di vedermi questa gente intorno. Manager cazzuti, falchi, iene, ti farò sapere quando torno. Ma ti lascio un sacco di parole e quel po' di roba che mi avanza qui nella

0: fai, racconta.
1: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
0: Un altro malessere?
1: No, è tornata la candida.
2: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Francesco Gabbani, Summer Funk.

0: non so più.
1: Questa è Radio Margherita Musica Italiana. Radio Margherita, incontro di generazioni.
2: Oggi è il 21 maggio. Sono le ore 10 e 57 minuti.
1: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Paolo Santamera di Montevago, in provincia di Agrigento, Angelo Paesano di Villa Rosa, in provincia di Enna, Davide Dante di Catania, Rita Valenti di Agrigento, Carmela Muratore di Assoro, in provincia di Enna, Domenico Spinardi di Pinarolo, in provincia di Torino, Gianni Campus di Sassari, Salvatore Scianna di Germania e Sebastiano Licavoli di Terrasini, in provincia di Palermo. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
3: Massimo Ranieri, Sogno d'amore.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.

0: sai.
1: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
2: Ciao, sono Monica da Borgo Abugiano, Pistoia. Volevo fare una riflessione mia a tutto il web che ci ascolta. L'amore è bellissimo, ma va accompagnato al rispetto delle persone. Al di là che si possa amare qualsiasi uomo, uomo, donna, donna, uomo, donna, ciò che si ama è bello, sempre nel rispetto dell'essere umano, nel rispetto reciproco, perché l'amore è quello che ci può salvare, ma un amore vero. L'amore può far male, può far arrabbiare, ma se amore poi ritorna sempre. Come io ho l'amore per la mia Italia, nonostante tutto. Un abbraccio a tutti.
1: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita Musica Italiana presenta Tre Canzoni.
4: Tre canzoni.
3: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita, tre canzoni di Gianni Togni.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Gianni Togni.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
0: Luna. Semplice. Stanotte tienimi con te. Questa è Radio Margherita Musica Italiana. Radio Margherita, passione di radio. Oggi è il 21 maggio. Sono le ore 11 e 29 minuti. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La Chiesa Cattolica ricorda San Vittorio.
2: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa. Una famiglia come la tua.
3: L'imperdibile Sisa. Fino al 25 maggio, succhi e bevande alla frutta in bottiglia gusti vari Sisa un litro a 89 centesimi. Scopri di più su supersisa.com.
4: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Il rientro in Italia dei primi due nostri connazionali che facevano parte della Global Sumud Flotilla porterà evidentemente nuovi racconti su quello che è successo con la cattura in acque internazionali, con l'arresto e la conduzione, come sappiamo, verso il porto di Ashdod di tutti i 430 attivisti internazionali della flottiglia, e rinfocolerà lo sdegno che è doveroso nei confronti del governo di Israele e soprattutto del ministro Ben-Gvir. Sapete benissimo perché, per quel video terrificante di beffa nei confronti di chi veniva detenuto in condizioni bestiali. Sarebbe sbagliato, lo dico con chiarezza, limitare al solo Ben-Gvir tutto questo. Non è che se non c'erano quelle immagini, se non c'era quella volontà di infierire da parte di un ministro, le cose cambiavano. Bisogna dirlo con chiarezza, cioè catturare, come ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella, quelle persone illegalmente in acque internazionali, portarle in un porto israeliano, trattarle come bestie in vista poi di processi o rimpatri a seconda della pressione della comunità internazionale, dei paesi interessati, è già di per sé un atto gravissimo che allontana in maniera preoccupante Israele dalle democrazie. Se in Israele coloro che tengono alla democrazia e alla essenza di quello Stato non si rendono conto di questo, vuol dire che la misura rischia di essere colma. Ed è questa la portata della vicenda, al di là del fatto che i nostri devono essere tutti rimpatriati al più presto.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita Musica Italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione. Accendi la fantasia con Radio Margherita.

Radio Margherita. Linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com. Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.

0: Kierk, Neve sporca.
1: Ci eravamo promessi di girare il mondo in un caravan, e poi il mondo ha girato noi. Ma che bella metafora

0: Radio Margherita Notizie.
1: Sono rientrati in Italia i primi attivisti della flottiglia espulsi da Israele dopo essere stati legati e derisi per ore alla presenza del ministro dell'ultradestra Ben Gir. Tra i rimpatriati il deputato Caro Tenuto.
2: Mi hanno ammanettato, mi hanno fatto di tutto, ma ragazzi, a me è andata bene. Io da quella panic room sono uscito in piedi. Uno è stato portato in infermeria probabilmente con delle lesioni interne.
1: Il governo italiano ieri ha convocato l'ambasciatore di Israele, mentre il presidente Mattarella ha denunciato il trattamento incivile subito dagli attivisti, indignazione pressoché unanime dalla comunità internazionale. L'Italia mostra nel 2025 una crescita economica dello 0,5%, quanto emerge dal rapporto annuale Istat. Crolla il potere d'acquisto effettivo dei salari, meno 8,6% rispetto al 2019. Verifiche della protezione civile dopo la forte scossa di magnitudo 4.4 che questa mattina ha interessato la zona dei Campi Flegrei, diversi i crolli e i cedimenti a Bacoli. È tutto, una buona giornata da Marco Mancini.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Licata, rimani così. Rimani.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, di te mi sono invaghita.
0: Oggi è il 21 maggio. Sono le ore 12. In punto.
2: Radio Margherita in TV sul canale 825.
3: Radio Margherita.
4: Roberto Carlos. Canzone per te.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Eros Ramazzotti, un cuore con le ali.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Sono le ore 12 e 27 minuti.
1: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa. Una famiglia come la tua.
2: L'imperdibile Sisa. Fino al 25 maggio, succhi e bevande alla frutta in bottiglia Gusti Vari Sisa un litro a 89 centesimi. Scopri di più su supersisa.com.
3: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Radio Margherita, musica italiana, vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Papa Francesco? Stranamente, non abbiamo mai avuto più informazioni di adesso, ma continuiamo a non sapere cosa succede. Sa cosa diceva Ernest Hemingway? Ai gatti riesce senza fatica ciò che resta negato all'uomo: attraversare la vita senza fare rumore. Sa cosa diceva una versione poco innamorata delle donne cinesi? La donna infedele vive nel rimorso, ma la donna fedele vive nel rimpianto.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.
2: Lascia fuori i problemi. Rilassati e ascolta Radio Margherita, la tua radio preferita.

hai un'energia tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Stefano da Pisa, sono fra i fondatori di un'associazione che si chiama Calamo, Associazione Culturale, ma a parte questo voglio che voi sappiate che per noi è importantissimo che ognuno dedichi il suo tempo al terzo settore culturale che è in profonde difficoltà. Iscrivetevi a ciò che volete, ma iscrivetevi appena avete un po' di tempo libero, perché è importante la cultura. A presto.
2: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 21 maggio. Sono le ore 12:57.
4: Radio Margherita.
5: Radio Margherita.
4: Musica italiana in tutta Italia.
6: Wrong on You. Sono io.

0: dolce.
1: Buon pranzo da Radio Margherita, la tua radio preferita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Luca Carboni.

un giorno insieme con Luca Carboni. Torna fra un'ora. Orietta Berti. Incompatibili, ma indivisibili.

0: telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Achille Lauro, in viaggio verso il paradiso.
2: Amore mio, non piangere.

0: Radio.
1: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
2: Una nuova scuola può salvare il nostro pianeta e di conseguenza l'umanità. Ritengo che l'introduzione della materia filosofia sin dalle scuole primarie possa darci una mano in questo senso. Grazie.
1: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Negramaro, ruberò alla luna.

0: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.
1: Adriano Celentano, Miseria Nera.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Sono le ore 13 e 23 minuti. Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

permettiamo diventasse invisibile ai tuoi occhi, che di colpo non riuscissi più a vedermi, che improvvisamente non ci fosse un modo perché tu possa ritrovarmi.

Radio Margherita Musica Italiana presenta l'aforisma del giorno. Il mondo non è stato creato una volta, ma tutte le volte che è sopravvenuto un artista originale.

0: Lorenzo Salvetti. Stupida vita.
1: Vorrei fare tardi questa notte con i lampioni che riflettono

0: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.
1: Fabio Concato, tornando a casa.

0: Olly e Angelina. Per due come noi.
1: Per due come noi. Non ci sono favole. Due come noi. Ma smetti di piangere. Per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Un pensiero a Radio Margherita da Carlo Zeuli di Bari, sulla solitudine e sulle opportunità di riflessione introspettiva. Solo i bambini hanno motivo di sentirsi soli quando non sono in compagnia. Gli adulti, con le loro esperienze, hanno così tante domande da porsi quando sono con se stessi e altrettante risposte da darsi, da non avere il tempo per sentirsi soli per tutta la loro vita.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 21 maggio. Sono le ore 13:55.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Sono rientrati in Italia i primi attivisti della flottiglia espulsi da Israele dopo essere stati legati e derisi per ore alla presenza del ministro dell'ultradestra Ben-Gvir. Tra i rimpatriati il deputato Caro Tenuto.
2: Mi hanno ammanettato, mi hanno fatto di tutto, ma ragazzi, a me è andata bene. Io da quella panic room sono uscito in piedi. Uno è stato portato in infermeria probabilmente con delle lesioni interne.
1: Il governo italiano ieri ha convocato l'ambasciatore di Israele, mentre il presidente Mattarella ha denunciato il trattamento incivile subito dagli attivisti, indignazione pressoché unanime dalla comunità internazionale. L'Italia mostra nel 2025 una crescita economica dello 0,5% e quanto emerge dal rapporto annuale Istat. Crolla il potere d'acquisto effettivo dei salari, meno 8,6% rispetto al 2019. Verifiche della protezione civile dopo la forte scossa di magnitudo 4.4 che questa mattina ha interessato la zona dei Campi Flegrei, diversi i crolli e i cedimenti a Bacoli. È tutto, una buona giornata da Marco Mancini.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Luca Carboni.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: La tua radio.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Mi auguro che questo messaggio arrivi a qualcuno che può fare qualcosa. Per quanto riguarda i cani che azzannano i bimbi, ma ultimamente a quello da Acerra. Guardate che esistono le museruole, ma perché non le fate obbligatorie? A casa pure, li togliete solo quando devono mangiare, sti cani. Ma veramente stiamo domandando noi i cani? Stanno prendendo il posto di questi animali. E poi ci sono in mezzo alla strada, ci sono le medagliette da mettere. Fate mettere le medagliette, fateli pagare come noi paghiamo i bolli alle macchine e tutto il resto. Queste vanno sporcando in mezzo alla strada. E chi pulisce li dobbiamo pagare. Vabbè, sono parole al vento, già me le immagino. Comunque l'ho volute dire. Ciao!
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Giorgia. Golpe.
2: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre li abbiamo presi.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Sono le ore 14 e 26 minuti.
1: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
2: L'imperdibile Sisa. Fino al 25 maggio succhi e bevande alla frutta in bottiglia gusti vari Sisa un litro a 89 centesimi. Scopri di più su supersisa.com.
3: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Radio Margherita, Musica Italiana, presenta Il consiglio della nonna.
1: Per ammorbidire i calli, usa una soluzione composta da una parte di bicarbonato e tre di acqua molto calda.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi un nuovo consiglio.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

arrivare tardi questa notte, con lampioni che riflettono nell'acqua lungo l'Adige.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: A tutti desidero condividere un pensiero di Oscar Wilde. Chiamo dalla provincia di Catania e desidero dire questa cosa. La vera eleganza di una persona si rivela nella semplice coerenza tra ciò che fa e ciò che dice. Sì, è proprio così. Con la bocca si dicono tante cose, ma quello che conta di più sono le nostre azioni. Grazie Radio Margherita se manderai questo messaggio per far riflettere qualcuno.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 21 maggio. Sono le ore 15. In punto.

0: sono Michel Foggia, sono un marocchino, telefono da Cosenza. Ascolto Radio Margherita perché sono un meccanico, lavoro da solo e sono ormai tutto il giorno con la Radio Margherita. Ho imparato a parlare italiano con lei, a conoscere il popolo italiano. Grazie Margherita.
1: Radio Margherita ti fa imparare l'italiano anche a Cosenza.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Luca Carboni.

0: Un giorno insieme con Luca Carboni. Torna fra un'ora.
1: Virginio, mi incanta.
2: Per le strade del mondo ho iniziato a ballare su un ritmo lento, un rumore di fondo.

0: La Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 86. Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato. In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei Deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro 15 giorni, salvo il maggior termine previsto, se le Camere sono sciolte o manca meno di 3 mesi alla loro cessazione.
0: Radio Margherita, per la libertà.

0: prenotate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: Musica italiana in tutta Italia.
0: Valentina Pesaresi. Tutto cambia.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Sono le ore 15 e 26 minuti.
1: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
2: L'imperdibile Sisa. Fino al 25 maggio succhi e bevande alla frutta in bottiglia gusti vari Sisa un litro a 89 centesimi. Scopri di più su supersisa.com.
3: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Il rientro in Italia dei primi due nostri connazionali che facevano parte della Global Sumud Flotilla porterà evidentemente nuovi racconti su quello che è successo con la cattura in acque internazionali, con l'arresto e la conduzione, come sappiamo, verso il porto di Ashdod di tutti i 430 attivisti internazionali della flottiglia, e rinfocolerà lo sdegno che è doveroso nei confronti del governo di Israele e soprattutto del ministro Ben-Gvir. Sapete benissimo perché, per quel video terrificante di beffa nei confronti di chi veniva detenuto in condizioni bestiali. Sarebbe sbagliato, lo dico con chiarezza, limitare al solo Ben-Gvir tutto questo. Non è che se non c'erano quelle immagini, se non c'era quella volontà di infierire da parte di un ministro, le cose cambiavano. Bisogna dirlo con chiarezza, cioè catturare, come ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella, quelle persone illegalmente in acque internazionali, portarle in un porto israeliano, trattarle come bestie in vista poi di processi o rimpatri a seconda della pressione della comunità internazionale, dei paesi interessati, è già di per sé un atto gravissimo che allontana in maniera preoccupante Israele dalle democrazie. Se in Israele coloro che tengono alla democrazia e alla essenza di quello Stato non si rendono conto di questo, vuol dire che la misura rischia di essere colma. Ed è questa la portata della vicenda, al di là del fatto che i nostri devono essere tutti rimpatriati al più presto.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita Musica Italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione. Giorgia Malerba, 5 minuti.
3: Se avessi studiato

indossa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazioni e regolamento su anyplenitude.com.

0: Franco Califano. Bimba mia,
1: ti ho costruita donna piano piano, sperando di poterti avere sempre. Ti ho

0: Il femminismo non toglie diritti a nessuno, li garantisce a tutti.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 21 maggio. Sono le ore 15 e 56 minuti. Questa è Radio Margherita. Solo musica italiana.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Bentrovati, soprusi e violenze sugli attivisti della flottiglia, picchiati selvaggiamente. La drammatica testimonianza del deputato 5 Stelle Carotenuto e del giornalista del Fatto Mantovani. Il ministro Tajani intanto ha chiesto formalmente all'Unione Europea sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir per gli inaccettabili atti compiuti contro gli attivisti della missione umanitaria diretta a Gaza e bloccata dalla Marina israeliana in acque internazionali. Tensione ai massimi a L'Avana. Washington ha schierato una portaerei nei Caraibi. Il dispiegamento dopo l'incriminazione da parte degli Stati Uniti dell'ex presidente Raul Castro e le crescenti minacce di Trump per il controllo di Cuba e il rovesciamento del regime. Nuova visita della premier Meloni a Niscemi, tornata per la terza volta nella località siciliana colpita dalla frana. Nel Consiglio dei Ministri di domani potrebbero essere varati due programmi da 75 milioni di euro per la messa in sicurezza del territorio e per gli indennizi. Tennis, prosegue il momento d'oro di Andrea Pellegrino. Il 29enne pugliese nell'ultimo turno delle qualificazioni al Roland Garros batte nel derby Marco Cecchinato, centrando per la prima volta in carriera il tabellone principale dello Slam parigino. È tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Luca Carboni.

0: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
4: Stefano Pitasi, me l'hai insegnato tu.
5: Me l'hai insegnato tu, che non ci basta una notte per amare.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Mi chiamo Luigi, sto chiamando dalla provincia di Salerno e voglio lanciare un mio pentimento verso i figli che non mi parlano più. Cari figli, la colpa non è solo mia, però io vi chiedo perdono. Se sono uscito di casa era per evitare una tragedia. Pertanto rispondete o chiamatemi. Grazie.
2: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Sono le ore 16 e 23 minuti.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: diretta l'indovinello del giorno.
1: Qual è la corda più tirata? La risposta è la corda del violino.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.
3: Ruggero, sentimenti. Ciao.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Margherita da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: L'anticiclone sta cominciando ad estendersi verso l'Europa centrale, inglobando anche l'Italia. Al suo interno inizieranno ad affluire correnti calde che si intensificheranno giorno dopo giorno, determinando un graduale ma costante aumento delle temperature. Nella giornata di giovedì il tempo prevalente sarà accompagnato da un ulteriore aumento delle temperature, come detto, con picchi anche di 28 gradi al nord sui settori centro-settentrionali tirrenici e in Sardegna, mentre lo zero termico sfiorerà i 4.000 metri sulle Alpi occidentali. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 21 maggio. Sono le ore 16 e 57 minuti.
3: Radio Margherita. Allevia le tue giornate

0: sono felice.
1: Questa sera è domenica, non mi va proprio di uscire. Preferisco stare in casa a guardare la televisione. Danno quel film con quell'attore che mi fa morire. Quello coi capelli rossi, non mi ricordo.

0: Un giorno insieme con Luca Carboni. Torna fra un'ora.
1: Potremmo stringerci in un letto, potremmo raccontarci tutto. Meglio di no, meglio

0: fare?
1: Il pesto tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... tiguglio. È rustico. E si sente.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
4: Eros Ramazzotti, un nuovo amore.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Devo mandare un messaggio alla signora che ha parlato della caccia. Sono Salvatore di Gela. Ma la dea della caccia era Venere, se vi ricordate. Quindi la caccia è esistita sempre ai tempi remoti, gli deve dire la signora. Quindi perché questa ingiustizia ho fatto della caccia o no? La caccia è libera, perciò non è il caso di eliminare la caccia.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
0: Radio Margherita presenta Confronti.
3: Confronti.
0: Confronti. Un successo per due storiche interpretazioni.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Sono le ore 17 e 25 minuti.
1: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa. Una famiglia come la tua.
2: L'imperdibile Sisa. Fino al 25 maggio succhi e bevande alla frutta in bottiglia gusti vari Sisa un litro a 89 centesimi. Scopri di più su supersisa.com.
3: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Avulso. Avulso. Staccato, isolato, separato, per lo più si intende da un complesso o da un contesto. Per esempio, la frase è avulsa dal contesto.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Camerlengo. Camerlengo. Custode e amministratore dei beni e delle finanze di una comunità, specialmente religiosa. Il cardinale che prende possesso dei palazzi apostolici dopo la morte del pontefice e veglia sulla sicurezza e l'ordine del conclave.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Carropontista. Carropontista. È l'operatore specializzato addetto alla manovra del carroponte, cioè una gru industriale utilizzata per sollevare e movimentare carichi pesanti o ingombranti nelle fabbriche, magazzini e cantieri.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Catalessi. Catalessi. Stato di morte apparente con sospensione di tutte le funzioni organiche, o anche stato di sonno profondo o di immobilità inebetita.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera. Radio Margherita, per la cultura.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: La tua radio.

0: Servire la comunità significa costruire un domani migliore. Metti il tuo impegno al servizio degli altri.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Poco fa ascoltavo una signora che parlava per quanto riguarda i giovani che sono lasciati da soli. Voglio esprimere un mio parere da ragazzo giovane. I giovani hanno bisogno di responsabilità, perché oggi sono allo sbando. È l'unica maniera per responsabilizzarli, al mio parere, servirebbe la leva, servizio militare. Solo così, secondo me, i giovani si incominciano a responsabilizzare, per come ai tempi di mio padre e dei miei avi si sono responsabilizzati.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Radio Margherita, un viaggio senza confini. Profeti, gli occhi verdi dell'amore. Io

Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 21 maggio. Sono le ore 17:55.

0: noi.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Bentrovati, sono arrivati a Istanbul tutti i partecipanti della missione flottiglia, inclusi tutti i cittadini italiani a bordo di 3 voli charter decollati dall'aeroporto israeliano di Eilat. Complessivamente erano 430 attivisti, tra cui 29 italiani. Questi ultimi saranno sentiti dalla Procura di Roma, che ipotizza il reato di sequestro di persona. Siamo stati picchiati selvaggiamente, hanno raccontato il giornalista del Fatto Mantovani e il deputato dei 5 Stelle Carotenuto, già arrivati a Roma. Le forze speciali ucraine hanno colpito il quartier generale dell'FSB, l'agenzia intelligence russa, nella parte della regione ucraina di Kherson, sotto il controllo di Mosca. Distrutto un sistema di difesa aerea, a renderlo noto su X il presidente ucraino Zelensky. Tennis, sarà il francese Clément Tabour l'avversario di Sinner nel primo turno del Roland Garros al Via Domenica. Il numero uno del mondo potrebbe incrociare negli ottavi Darderi, nei quarti Shelton. Cobolli aspetta un qualificato. Tra le donne, già Jasmine Paolini debutta contro l'Ucraina Yastremska. Una buona serata da Alessio Galea.
1: Sempre informati con Radio Margherita. San Giovanni, farfalle.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Siracusa bedda, Siracusa mia, quando vena gente s'arrigria. Siracusa, la città del sole, mare e tanto, tanto amore. Siracusa, la città più bella che ogni sera ci regala una stella. Siracusa, come una figlia tanto amata, tanto cercata, quando la blocchi si sembra innamorata.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Sono le ore 18 e 24 minuti. Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

Le prime volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche. Ora non più.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Papà, la nonna è cattiva.
3: Zitto e mangia, che abbiamo solo quella.
1: L'angolo del sorriso.
4: La differenza tra una donna e uno specchio? Lo specchio riflette senza parlare, mentre la donna parla senza riflettere.
1: L'angolo del sorriso.
5: Hai delle foto di tua moglie nuda?
3: No, ma che domande.
5: Beh, allora tieni queste che le ho doppie.
6: Radio Margherita, per la leggerezza.
7: Lorenzo Licitra. Il mio giusto momento.
8: Ci hanno visto ballare

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Gennaro da Napoli. Delle volte bisogna stare soli con se stessi per capire il valore delle cose e della vita in se stessa. Tantissime belle cose.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Annalisa, canzone estiva.

0: Adriano Pappalardo. È ancora giorno.
1: Se sei sincera o no, io come sempre non so. Comunque se tu lo vuoi, ti credo.

0: Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: Musica italiana in tutta Italia.

0: Mino Reitano, ma ti sei chiesto mai
1: se vorrai raccontare una storia che vale, firmare la vita con nome e cognome, giocare la sfida del bene e del male? Non serve se

ma ti sei chiesto mai se tu qualcosa lo puoi fare? Ma ti sei chiesto mai?

Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 21 maggio. Sono le ore 18:55.

0: Un giorno insieme con Luca Carboni. Torna fra un'ora.
1: Marcella, uomo.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Volevo dire a quella signora di Napoli che ha parlato a proposito degli studi, le ricerche sul cancro. Noi a Torino abbiamo un polo che è un'eccellenza del mondo, i soldi sono andati tutti a finire lì, noi li appoggiamo lì, facciamo dei bonifici, accreditiamo i nostri risparmi a questo istituto che guarisce molto bene e studia, fa progressi per il recupero e la guarigione, quando è possibile, di questo tumore, di questa cosa brutta. Signora, non dica così, i soldi noi li mettiamo lì, a Torino, vicino a Torino. Grazie.
2: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
0: Radio Margherita Musica Italiana presenta Tre Canzoni. Tre canzoni. In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita, tre canzoni di Gianni Togni.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: Tre canzoni di Gianni Togni.
2: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
0: Luna.
3: Semplice. Stanotte tienimi con te.
0: Massimo Ranieri. Rosse rosse.

0: Questa è Radio Margherita, la storia della musica italiana. Sono le ore 19 e 32 minuti.
1: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
2: L'imperdibile Sisa. Fino al 25 maggio succhi e bevande alla frutta in bottiglia gusti vari Sisa un litro a 89 centesimi. Scopri di più su supersisa.com.
3: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Radio Margherita Musica Italiana presenta
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: Cuba, come il Venezuela, a quanto pare chiusa o quasi la pratica iraniana, a meno di colpi di scena nei prossimi giorni. Trump ora rivolge la sua attenzione verso l'isola che da sempre, dal 1959, quando ci fu la rivoluzione castrista, è una spina nel fianco, geograficamente parlando, per gli Stati Uniti. Si sa che si è preso di mira quello che è il fratello e l'erede di Fidel Castro, Raul, 94enne ormai, con degli addebiti, con delle accuse che si rivolgono a un passato lontano di avere provocato la morte di alcuni cittadini americani, e per questo compiere un'azione. Mettere la portaerei in Nimitz al largo delle coste cubane è un'intimidazione molto chiara. Ma qual è poi la strategia? Per fare che cosa? Evidentemente c'è un metodo, esiste una strategia. Non dimentichiamo che il segretario di Stato americano Rubio è di origine cubana ed è anche il più autorevole, insieme a Vance, dei pretendenti alla successione di Trump, che non potrà essere rieletto tra 2 anni. Ma davvero si vuole mettere le mani su Cuba? E si pensa forse che sia come il Venezuela, basta togliere Maduro e tutti diventano arrendevoli nei confronti di Washington? È ben difficile, vista la storia di quel paese. Ma aspettiamo e sapremo.
2: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita Musica Italiana.
1: Radio Margherita, per l'informazione.

0: Il tuo tempo può essere il dono più prezioso per chi ha bisogno. Fai la differenza.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.
3: Finlay, il mondo gira, il mondo gira.
4: No.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 21 maggio. Sono le ore 19 e 57 minuti.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Bentrovati, sono arrivati in Turchia. Tutti gli attivisti della missione flottiglia diretta a Gaza è fermata in acque internazionali. Sanzioni contro Ben-Gvir, chiede a Bruxelles il vice premier Tajani. Già rientrati a Roma il parlamentare dei 5 Stelle Dario Carotenuto e il giornalista del Fatto Alessandro Mantovani.
3: Ci picchiamo selvaggiamente. Io ho preso un pugno nell'occhio, calci ovunque. 20-30 persone con probabili fratture, alcuni abusi di violenza sessuale.
4: Quando ci portano sulla nave prigione, botte dall'inizio. Molte donne, io l'ho viste, hanno preso botte, come no?
2: 100 soldati russi tra morti e feriti nel raid ucraino nella regione di Kherson, parzialmente occupata dalle forze di Mosca. Lo ha annunciato Zelensky su X. Le forze ucraine rivendicano di aver colpito il quartier generale dei servizi segreti russi. Con il terremoto di magnitudo 4.4 all'alba di oggi è iniziato un nuovo sciame sismico ai Campi Flegrei, epicentro tra Pozzuoli e Bacoli, lesionati alcuni edifici. Oggi le scuole sono rimaste chiuse in diversi comuni. Tennis, sarà il francese Clément Tabour l'avversario di Sinner nel primo turno del Roland Garros al Via Domenica. Il numero uno del mondo potrebbe incrociare negli ottavi Darderi, nei quarti Shelton. Una buona serata da Alessio Galea.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Ermal Meta. Stella Stellina.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Domenica, vi ascolto dalla provincia di Palermo e vi ascolto perché mi piace la vostra essenzialità sia nella forma che nei contenuti, e desidero esprimervi la mia grande stima per l'iniziativa che state realizzando mettendo in onda ogni giorno un articolo della nostra Costituzione, la nostra carta fondante, alla quale non so quanto spazio venga oggi riservato fino anche nei programmi scolastici. Bravissimi, iniziativa di alto contenuto civile che mi auguro possa continuare e diventare un appuntamento fisso. Onore alla vostra essenzialità, appunto.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: Sono le ore 20 e 24 minuti.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Radio Margherita, la radio che ti fa sognare, ti fa pensare e ti mette il buon umore.
1: Gianni Morandi. C'era un ragazzo che come me amava i Beatles.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dai paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Siamo da Monopoli, mi chiamo Tonia. Proverbio è: povera che le chiesa do capite la tres. Povera quella casa dove il cappello non, dove il cappello non entra, cioè l'uomo non entra. E quando uno rimane vedovo, no? Che, oppure perde il papà, dice: peccato, è brutto quella casa dove non entra l'uomo.
4: Della Lombardia. Zucca e melone ha la sua stagione. Zucca e melone ha la sua stagione. Significa che ogni cosa ha il suo tempo appropriato.
5: Sono Wanda, provincia di Torino. Il proverbio è: lontano dagli occhi, lontano dal cuore. L'altro è: chi troppo vuole, nulla stringe.
6: Valdograssa Saleme. Proverbio: chi fa uso di verdura vive sano e a lungo dura.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Ho sentito poco fa un ascoltatore dare indicazione ai genitori di una persona portatrice di handicap e in particolare parlar bene dell'Istituto Oasi di Troina e male purtroppo dello Stato che non farebbe nulla per i portatori di handicap. So di cosa parlo perché ho lavorato in un servizio NP siciliano. L'Oasi di Troina, così come gli istituti simili, forniscono le loro preziose prestazioni con quasi tutti i costi a carico dello Stato. Così come a carico dello Stato sono le prestazioni dei servizi NP ed ospedalieri, gli insegnanti di sostegno, gli assistenti igienico personali e quella con la comunicazione, l'IVA su alcuni prodotti utili alla qualità della vita e tanti altri contributi economici quando dovuto. E se i cittadini non riconoscono quello che lo Stato fa per loro, poi non sorprendiamoci quando i politici tagliano a poco questi diritti e favoriscono la sanità privata. Grazie.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Tiro Mancino e Lilli Z. Immagini che lasciano il segno.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Oggi è il 21 maggio. Sono le ore 20:59.

0: Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 86. Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato. In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei Deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro 15 giorni, salvo il maggior termine previsto, se le Camere sono sciolte o manca meno di 3 mesi alla loro cessazione.
0: Radio Margherita, per la libertà.
2: Equipe 84, 29 settembre.

0: Sono Gabriella e telefono da Torino. Io ascolto Radio Margherita perché trasmette le più belle canzoni italiane, anche quelle del passato che mi ricordano quando la mia mamma le cantava. E poi non hai DJ che sparano scemenze tutto il giorno. Continuate così.
1: Radio Margherita trasmette le più belle canzoni italiane senza scemenze, anche a Torino.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Luca Carboni.

0: Un giorno insieme con Luca Carboni. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita, dove i suoni diventano emozioni.

0: acquista Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: E se Woody, due di picche.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Io sono una mamma di due ragazzi di 15 e 16 anni che vengono a contatto e a conoscenza delle droghe. Purtroppo è un argomento molto delicato e spero che nelle scuole e nelle famiglie venga preso in considerazione. Ragazzi, non buttate la vita nelle sostanze, perché sono la cosa peggiore che vi possa capitare. La vita è bella anche senza le sostanze. Grazie.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Giusy Ferreri, musica classica.
3: Come si fa a sopravvivere alla notte? Come si fa quando sei così distante? Quando una soluzione non c'è?

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Sono le ore 21 e 24 minuti.
1: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
2: L'imperdibile Sisa. Fino al 25 maggio succhi e bevande alla frutta in bottiglia gusti vari Sisa un litro a 89 centesimi. Scopri di più su supersisa.com.
3: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

Neil Sedaka è nato a New York il 13 marzo 1939 ed è stato un cantautore, compositore e produttore discografico statunitense. Era di origini turche, russe e polacche. Sin dalla più tenera età venne avviato allo studio del pianoforte dal padre ed iniziò la carriera giovanissimo e fondò il gruppo The Tokens,

che incise la famosa The Lion Sleeps Tonight. Successivamente, frequentando la Abraham Lincoln High School, conobbe Howard Greenfield, con cui formò un duo. Alcuni loro titoli furono Oh, Carol, dedicata a Carole King, al primo posto in Italia per 11 settimane, Calendar Girl, King of Clowns e Breaking Up Is Hard to Do, che nel 1962 raggiunse la prima posizione nella Billboard Hot 100. Il primo vero successo di Neil Sedaka fu però The Diary, del 1958. Neil Sedaka divenne noto in Italia anche per numerosi successi cantati in italiano negli anni 60, per la maggior parte traduzioni di canzoni originariamente in inglese, come La notte è fatta per amare, Another Day, Another Heartache, La terza luna, che nel 1963 arrivò prima in classifica, Waiting for Never, Il re dei pagliacci, King of Clowns, Un giorno inutile, I must be dreaming, Lettera bruciata, Esagerata, Little Devil, I tuoi capricci, Look inside your heart, Adesso no, Tu non lo sai, versione italiana di Breaking Up Is Hard to Do, con The Cookies. Scrisse inoltre numerose canzoni per alcuni affermati colleghi, come Connie Francis e Gene Pitney, e negli anni del beat per i The Monkees. Neil Sedaka è morto a Los Angeles il 27 febbraio 2026, all'età di 86 anni. Fra le canzoni più conosciute di Neil Sedaka, ricordiamo Il re dei pagliacci, Esagerata, La notte è fatta per amare, I tuoi capricci.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Neil Sedaka.
2: Radio Margherita, per la memoria.

0: piccolo gesto di solidarietà può cambiare la giornata o la vita di qualcuno.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
3: Albano, nel sole.

0: Buonasera da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Giulie e 13 Pietro. Qui piangono tutti.
2: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Ho il piacere di mandare un messaggio per la prima volta su Radio Margherita. Io però ascolto sempre, perché in macchina ho sempre Radio Margherita, ed è un piacere ascoltarvi. Ascolto anche tantissimi commenti. Spesse volte sono abbastanza simpatici e costruttivi, altre volte invece fanno veramente pena, come l'intervento che ha fatto poco fa l'insegnante docente di primaria, che è stata veramente squallida nel suo commento. Prima di tutto lei, proprio lei, siccome è un insegnante, vorrei capire che cosa può insegnare lei ai bambini, visto che per quanto riguarda il modo che si è espressa nei confronti di altre persone, in questo caso dei nonni. Io da piccolino ho frequentato i circhi, anzi quando venivano nei paesi, effettivamente qualche circo, anche nei paesi limitrofi, io sono della provincia di Lecce, paesi piccoli, andavamo a trovarli, perché effettivamente era una grossa attrazione a quei tempi, era qualcosa di bello nel vederli. Certo, sono d'accordo per quanto riguarda la gestione degli animali nei circhi. Questo sì, senz'altro, va posta tantissima attenzione su questo, tanto di rispetto. Però andare lì a denigrare effettivamente quello che potrebbe essere una supposizione o comunque una valutazione di una persona mi sembra proprio effettivamente fuori luogo.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Ciao.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Bentrovati, sono arrivati in Turchia. Tutti gli attivisti della missione flottiglia diretta a Gaza è fermata in acque internazionali. Sanzioni contro Ben-Gvir, chiede a Bruxelles il vice premier Tajani. Già rientrati a Roma il parlamentare dei 5 Stelle Dario Carotenuto e il giornalista del Fatto Alessandro Mantovani.
3: Ci picchiamo selvaggiamente. Io ho preso un pugno nell'occhio, calci ovunque, 20-30 persone con probabili fratture, alcuni abusi di violenza sessuale.
4: Quando ci portano sulla nave prigione, so botte dall'inizio. Molte donne, io l'ho viste, hanno preso botte, come no?
2: 100 soldati russi tra morti e feriti nel raid ucraino nella regione di Kherson, parzialmente occupata dalle forze di Mosca. Lo ha annunciato Zelensky su X. Le forze ucraine rivendicano di aver colpito il quartier generale dei servizi segreti russi. Con il terremoto di magnitudo 4.4 all'alba di oggi è iniziato un nuovo sciame sismico ai Campi Flegrei, epicentro tra Pozzuoli e Baccoli, lesionati alcuni edifici. Oggi le scuole sono rimaste chiuse in diversi comuni. Tennis, sarà il francese Clément Tabour, l'avversario di Sinner nel primo turno del Roland Garros al Via Domenica. Il numero uno del mondo potrebbe incrociare negli ottavi Dardery, nei quarti Shelton. Una buona serata da Alessio Galea.
1: Sempre informati con Radio Margherita.
5: Le previsioni del tempo in Italia.
6: Un saluto e ben ritrovati gli amici di Radio Margherita, musica italiana, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì condizioni stabili su gran parte d'Italia per ulteriore rinforzo dell'anticiclone subtropicale sull'Europa centro-occidentale. Avremo dunque tempo ben soleggiato con un po' di variabilità che al più insisterà soltanto lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, qualche locale piovasco al pomeriggio sulla Calabria. Altrove tanto sole, qualche nuvola marittima al primo mattino sulle zone costiere e temperature in ulteriore aumento, massime che potranno già toccare i 30 gradi in Valpadana e sulle aree interne delle Tirreniche centrali, valori un po' più contenuti sul versante adriatico e al sud, dove tra l'altro soffierà ancora un po' di vento a tratti moderato dai quadranti settentrionali, con mare localmente mosso, il basso adriatico e lo ionio. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
5: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 21 maggio. Sono le ore 22 e un minuto.

0: Nesli. La fine.
1: Chiedo scusa che ho tradito. E affanculo ogni nemico. Che io vinca o che io perda. È sempre la

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Ciao Radio Margherita, sono Salvatore dalla Sicilia. Volevo fare un appello a tutti i gestori di locali, di ristoranti, di luoghi dove si fa musica. Volevo dire che il musicista, fare il musicista non è soltanto un hobby, ma come nel mio caso è anche un lavoro. Quindi è inutile sottopagare o addirittura non voler pagare la musica. Dietro ad ogni musicista c'è tanto studio, tanto lavoro, tanta passione, come per ogni lavoro ovviamente.
2: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
0: Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Sono le ore 22 e 24 minuti.
1: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
2: L'imperdibile Sisa. Fino al 25 maggio succhi e bevande alla frutta in bottiglia gusti vari Sisa un litro a 89 centesimi. Scopri di più su supersisa.com.
3: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Radio Margherita, musica italiana, vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Giuseppe Mazzini? Nei tempi antichi, barbari e feroci, i ladri s'appendevano alle croci, ma nei presenti tempi, più leggiadri, s'appendono le croci in petto ai ladri. Sa cosa diceva Carlin Warner? Anni fa le favole iniziavano tutte con "C'era una volta". Oggi le favole iniziano tutte con "Se sarò eletto". Sa cosa diceva Blaise Pascal? Io preferirei un inferno intelligente ad un paradiso stupido.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Matteo Bensi. Piccola rondine.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Telefono da Torino, sono una vostra ascoltatrice e mi piacete molto per la versatilità e per le belle canzoni. Volevo rispondere a un signore, penso fosse un ragazzo della Sicilia, il quale a sua volta rispondeva ad una signora che lamentava il degrado delle periferie. La sua risposta è stata ottimale ed io condivido al 1000. Sosteneva che se le periferie sono degradate, sporche, è colpa nostra e siamo noi che sporchiamo. Perché si deve disturbare il sindaco? No, semmai chiedere una vigilanza. Ma chi sporca, chi lascia i rifiuti di tutti i generi per terra siamo noi e non va bene, no, assolutamente. Grazie amico siciliano, ripetilo, ciao.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 21 maggio. Sono le ore 22 e 55 minuti. Lolita, Elena Delia.

come chiamiamo? Siamo un gruppo di Milano. Tutto il giorno con le vostre note, con allegria lavoriamo. Un grande abbraccio a tutti, mandiamo, e Radio Margherita sempre ascoltiamo.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita. Ascolta la melodia italiana.

0: di me.
1: Davide Valeri, Silenzi.
2: Non capisco mai perché la vita ti opprima, cadono le foglie per ricordarci che niente resterà per sempre su. Resterà per sempre su.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Sono le ore 23 e 24 minuti.
2: La famiglia dei supermercati Sisa è una famiglia che dà valore al risparmio, ma non rinuncia mai al gusto. Benvenuti nella famiglia di prodotti Sisa, una famiglia come la tua.
3: L'imperdibile Sisa. Fino al 25 maggio succhi e bevande alla frutta in bottiglia gusti vari Sisa un litro a 89 centesimi. Scopri di più su supersisa.com.
4: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Cuba, come il Venezuela, a quanto pare chiusa o quasi la pratica iraniana, a meno di colpi di scena nei prossimi giorni. Trump ora rivolge la sua attenzione verso l'isola che da sempre, dal 1959, quando ci fu la rivoluzione castrista, è una spina nel fianco, geograficamente parlando, per gli Stati Uniti. Si sa che si è preso di mira quello che è il fratello e l'erede di Fidel Castro, Raul, 94enne ormai, con degli addebiti, con delle accuse che si rivolgono a un passato lontano di avere provocato la morte di alcuni cittadini americani, e per questo compiere un'azione. Mettere la portaerei in Nimitz al largo delle coste cubane è un'intimidazione molto chiara. Ma qual è poi la strategia? Per fare che cosa? Evidentemente c'è un metodo, esiste una strategia. Non dimentichiamo che il segretario di Stato americano Rubio è di origine cubana ed è anche il più autorevole, insieme a Vance, dei pretendenti alla successione di Trump, che non potrà essere rieletto tra 2 anni. Ma davvero si vuole mettere le mani su Cuba? E si pensa forse che sia come il Venezuela, basta togliere Maduro e tutti diventano arrendevoli nei confronti di Washington? È ben difficile, vista la storia di quel paese. Ma aspettiamo e sapremo.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita Musica Italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione. Federico Stragà. È così.

0: sicurezza inizia dalle piccole cose. Un attimo di attenzione può prevenire un incidente.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Devo fare un reclamo. E meno male che almeno se l'ho mandato in onda mi fate un favore. È una vergogna a Palermo, con tutto quello che abbiamo, bisogna dare una medaglia al valore a questo ingegnere che ha sperimentato di fare le piste ciclabili nella città e nei limiti della città. La strada è stretta, già la strada è stretta, e fanno pure le piste ciclabili. Sta succedendo un macello qui vicino all'ospedale civico specialmente. Grazie se mi date, se lo pubblicate, perché già sono nervoso e non so nemmeno più parlare.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Mattia Bazzar. Stasera che sera.
1: Stasera che sera. Restare tutto il tempo con te.

0: Questa è Radio Margherita Musica Italiana. Radio Margherita, incontro di generazioni.
1: Sono le ore 23:59.

Si è rotto il vetro, il cuore, l'emozione. Si è rotto il filo, la chiave nel portone. Le sere accese al mare a bere le parole, a spegnere fatica, la fame, la ragione.

Un giorno insieme con Fiorella Mannoia. Torna fra un'ora.

0: scritta musica italiana.
1: Radio Margherita Musica Italiana vi invita all'ascolto di Buonanotte con. Oggi siamo in compagnia di
2: Ermal Meta.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare e scegli una strada diversa.

0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Buonanotte con
1: Ermal Meta.
2: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Ironica, La strada la decido io, La vita migliore, Non mi avete fatto niente, Stelle cadenti e Vietato morire.
0: Domani non perdetevi il Buonanotte con Dalida.

0: Questa è Radio Margherita Musica Italiana. Radio Margherita, passione di radio.
1: È mezzanotte e 29 minuti.
2: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
0: Tiziano Ferro. 1, 2, 3.

0: diventa tutto più leggero. Me l'ho detto tu che passerà anche l'inferno. Conta solo fino a tre. Uno, due, tre.
1: Radio Margherita Musica Italiana presenta l'aforisma del giorno. Chi sa ascoltare non soltanto è simpatico a tutti, ma dopo un po' finisce con l'imparare qualcosa.

0: scritta musica italiana.
1: Enrico Nigiotti. La la la la la. È successo per caso.
2: Amore che poi dormi, amore che sai sempre cosa fare.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Volevo solo fare una constatazione, che io viaggio abbastanza in macchina, anche se sono pensionato, mi sposto parecchio. Quando vedo, e ne vedo tante macchine per strada che non vanno avanti, butto l'occhio quando li sorpasso, sono tutti con il cellulare che stanno guardando mentre guidano. Io dico, sti governanti, sti gente che abbiamo al potere, cosa fanno a fare i decreti che se poi non li fanno osservare? Se non abbiamo i soldi per pagare neanche una pattuglia di carabinieri, sta sulle strade a controllare queste cose, allora siamo proprio in uno stato finito. Ciao ciao, grazie mille. Viva Radio Margherita.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, di te mi sono invaghita.
0: Oggi è il 22 maggio. È mezzanotte e 55 minuti.
2: Radio Margherita, musica italiana. La scelta migliore.

0: Luciana di Messina. Io ascolto Radio Margherita perché le sue canzoni sono come le patatine fritte, ancora e sempre una.
1: Radio Margherita, le tue canzoni sono come le patatine fritte, ancora e sempre una, anche a Messina.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Fiorella Mannoia.

0: Radio Margherita presenta Confronti.
1: Confronti.
0: Confronti. Un successo per due storiche interpretazioni.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono Vittorio, da 3 mesi del Tenneo, Catania. Volevo dirvi una sola cosa: di stare attenti alle vendite online, perché molte di queste sono fasulle. Non vi fidate, eventualmente fate solo pagamento alla consegna, perché purtroppo anche io sono caduto 2 volte in questa situazione. Quindi diffidate dai siti online per i pagamenti che dovete anticipare, perché sono molte volte sono delle truffe. Grazie.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Asteria. Ciò che sarà.

0: Radio Margherita, musica italiana, presenta
1: Il consiglio della nonna.
2: Se hai la pelle arrossata dal sole, fai un bagno tiepido nella vasca in cui avrai disciolto qualche cucchiaino di amido di riso.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi un nuovo consiglio.
3: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
4: Radio Margherita.
5: Radio Margherita.
4: Musica italiana in tutta Italia.
3: Elledia, Santa.

0: Basta un attimo per un incidente, ma anche un attimo per prevenirlo. La sicurezza inizia da te. La casa è un rifugio, non un pericolo. Attenzione e prevenzione fanno la differenza.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Buonanotte da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita.
2: Rita Pavone, la partita di pallone.

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono Luigi e chiamo da Catania. In merito a quel signore che poco fa parlava della spazzatura in Sicilia, che poi non è solo la Sicilia, condivido pienamente, io penso che dovrebbe pagare chi produce quello che sporca. Mi spiego. Chi produce l'acqua e la vende nelle bottiglie di plastica dovrebbe fare il vuoto a rendere, così che chi consuma l'acqua nella bottiglia di plastica non la butta per strada. E anche i cartoni, che sono una ricchezza perché si possono riciclare, o il vetro, dovrebbero avere anche loro il vuoto a rendere. Il consumatore, così facendo, prima di buttare selvaggiamente una carta, un cartone, una bottiglia di plastica a terra, ci penserebbe molto, ma molto, perché quelli sono soldi. Tant'è che chi gestisce questo aspetto della spazzatura è sempre messo in discussione. Grazie e auguri. Tanto so che non succederà niente.
2: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Marco Masini, il mio lato opposto.
4: Sono stato

0: mio lato opposto.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è il 22 maggio. È luna e 51 minuti.

Mi chiamo Anna Maria e chiamo dalla Puglia. Io ascolto Radio Margherita perché, secondo il mio parere, è l'unica radio da ascoltare. A tutti voi, buona giornata.

0: ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Fiorella Mannoia.
1: I pensieri di Zo sono raggi di sole che irradiano tutta la stanza. Sono stimoli nuovi, vestiti per terra, un dito di polvere vecchia, la freschezza vitale di ogni risveglio indeciso. Sono il tempo che scrive i suoi fatti sul suo dolce viso. I pensieri di Zo sono come la neve e si sciolgono con l'incertezza. Sono gli anni passati aspettando qualcosa che porti via questa tristezza. Sono un film d'altri tempi che mille altre volte vedrà. Sono tutte le cose che avrebbe voluto